Nandere baba posabre kababa. Watam semaye no viase. So vito viase muniama. Na winyankopa wuto minimo. Watam si viase na kono cham. Na dobaye di winyankopa. Ono no batra hoda.